Worti casune cunu stemma reta. Na cuppulella cavi si era isata.